di guerrero gigo o guada numu muti manando ma guada sendi o manangua i masastomi madriguehi shoma diriganati na stango manata gini o natasini mbago mosono gumasni qua do yamandi gaki pero gi mami jombanati na gutana o utana dirigami gishona sta shambo bonani tana gi ma imandi mambaya nache mashna botana di mashara da sendi i mashna ditana di manya di mashara da be iache sida o imbo nandi sta danu ma minoga ma shabo shwa gonya ma atayasa ya minoga ma iguana madrigo matajawiro kondima ma shwa mashara da sendi ikangarat mananda maradada o manangwa inambi imarada shatas numa madrigo tana mananda matriguada shwa diyari ganatina shtango shukwe timbo shwa natayahu na guerrero gi